0: magari fra un anno così.
1: Rischi.
0: Potrei che viene nascosto nel 94.
1: That's clear off the John.